0: 666 Vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 2 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: tutto il giorno, tutti i giorni.
1: The Non-Stop Classics.
0: 6-6 Vintage.
2: Non è la gelosia.

0: 23 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 4 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 6 e 3 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore, le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. temperature in ascesa, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi, sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 7:00.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caraballeda nello stato di La Guaira dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Caraballeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione. Posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa, Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti, i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio ventenne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
6: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi, secondo secondo i calcoli della France Press, basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
7: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
6: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
7: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
6: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
0: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Hot.
1: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
2: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
1: Interessante.
2: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
3: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
4: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Vintage.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto. Ad Empoli, in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
10: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
3: Aria buona!
4: Vin bono!
5: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
4: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
3: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
4: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
8: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
9: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
10: Al Parco Mediceo di Pratolino una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
8: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
10: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore, le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
6: Vintage. Fate largo ai sapori.
7: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
8: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
7: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
8: Al 333 77
9: 230-560.
7: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
10: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
11: Tutti per uno, uno per tutti.
10: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
11: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
10: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare.
12: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: le 7 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore.
4: Intanto i vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana d'interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
5: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 chilometri da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
4: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra 2 persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
5: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
4: Formula 1 dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'8ª tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a 2 facce con la buona prestazione di Oscar Piastri 4° e quella in colore di Lando Norris 7°. Delude la Ferrari scattata dalla prima e dalla seconda fila che chiude al 5° posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'8° con Charles Leclerc.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
6: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi, secondo secondo i calcoli della France Presse, basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
7: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già per lo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
6: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio 20enne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
7: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
6: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
2: 60 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
2: Aria buona!
5: Vin bono!
4: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
5: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
2: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
5: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
2: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 29 giugno con il GR delle buone notizie. È stato presentato al Senato il Kindness Act, la prima proposta di legge italiana che mira a far rientrare la gentilezza nei BES, quegli indicatori capaci di misurare la qualità di vita di un paese. Voluta dal MIG, Movimento Italiano per la Gentilezza, presieduto da Natalia Re, sostenuta dal senatore Raul Russo e dalla deputata Maria Carolina Varchi, entrambi parlamentari di Fratelli d'Italia, la proposta ha avviato il suo iter ufficiale. Le donne amano sempre più la vacanza in bicicletta. Il cicloturismo femminile si rivela uno dei trend di maggiore crescita nel 2025 e promette di bissare il successo nel 2026. Lo studio Legambiente Viaggiare con la Bici ci restituisce l'identikit della cicloturista italiana. Ama le due ruote, soprattutto le donne tra i 30 e i 55 anni, con un'istruzione medio-alta, professioniste, impiegate, insegnanti, lavoratrici autonome. Le donne che fanno vacanze pedalando rappresentano il 30% dei cicloturisti. Premiata per la sua capacità di integrare arte, innovazione e partecipazione culturale, Lubiana, eletta migliore città creativa d'Europa 2026 dal Creative Tourist Network, organizzazione non profit che celebra quelle destinazioni che riescono a fondere cultura, capacità espressiva e progresso. Secondo i giudici dell'ente, la capitale della Slovenia ha saputo definire una visione chiara nella strategia di sviluppo turistico e punta a trasformarla entro il 2027 in una delle destinazioni urbane più creative e sostenibili al mondo. Quante volte abbiamo scelto mete turistiche perché rimasti affascinati da luoghi scoperti grazie alla visione di un film o una serie TV? Un fenomeno che si chiama set jetting, evoluzione del turismo cinematografico, indica proprio la tendenza a scegliere una meta di viaggio ispirandosi a lungometraggi, fiction e sempre più anche contenuti di social media. In Italia esempi significativi sono la provincia di Ragusa col commissario Montalbano, Matera dopo la Passione di Cristo e il rinnovato interesse per il Cammino di Santiago grazie a Buon Cammino di Checco Zalone. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Un chilometro di coda per lavori tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova, sempre verso Genova ma sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord, incidente a Livorno Barriera in direzione sud. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord Est in direzione mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, hey, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
4: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
4: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
4: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
9: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
10: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
11: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party, la festa
0: di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
3: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
2: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
4: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
5: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
4: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
6: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
0: Vintage.
7: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
8: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
7: Interessante.
8: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
9: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli, con ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: 8 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
5: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
6: Una quindicenne è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torrefaro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
5: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate, 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caravalleda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Caravalleda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna trentenne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
6: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto, la scorsa settimana Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
5: La MotoGP è a Yogura a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro 0 pesante per l'italiano, così come anche per Bagnaia. Il ducatista è fermato da un problema tecnico. 4° di Giamantonio, 7° Marc Marquez.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100. 100% vintage.
7: 100 successi immortali.
1: Successi

0: Pensa ai vintage, spot.
1: Aria buona!
2: Vin bono!
1: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
2: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
1: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
2: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage
1: 87 52 4
2: Tombola!
1: Tenetevi pronti! A Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
2: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
2: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
1: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In direzione Pisa, un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 29 tra Prato Ovest e Montecatini Terme. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze per il traffico intenso, rallentamenti tra Montopoli-Valdarno ed Empoli Ovest e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
4: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
4: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
12: 66 Vintage Spot.
13: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
14: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
13: E shop online sul sito alinomancini.com.
14: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
15: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
14: Vintage. Fate largo ai sapori.
16: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
14: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
16: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
14: al 333 77 30 560.
16: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
12: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10:00.
2: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che domenica sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
6: È stata investita da una moto a Torre Faro di Messina, così è morta una quindicenne domenica sera dopo le 23. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il motociclista, un ventenne, è rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale.
7: Shahadat Hossain non è solo l'uomo accusato di aver massacrato a colpi di mannaia i coniugi Din e la loro figlia Aroa nell'appartamento di Casalotti, periferia nord-ovest di Roma. È anche un volto noto della comunità bengalese della capitale. Attivista del Bangladesh, del principale partito nazionalista e conservatore del paese, tornato al potere dopo quasi 20 anni.
6: L'AFA continua a investire tutta l'Europa ed è previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e, secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
7: Sono almeno 38 i raid nell'est dell'Afghanistan dopo i raid aerei di precisione lanciati sul paese dal confine del Pakistan. Obiettivo dei raid, rifugi in Afghanistan di talebani pakistani. Si contano anche 163 feriti, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il Pakistan, l'offensiva è scattata in risposta a recenti e molteplici episodi terroristici. Oltre ai raid aerei, anche attività di terra nel distretto di Bajuar, dove sono stati uccisi altri 4 terroristi, compreso un capo dei talebani.
6: I mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale. Battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22:30, Germania-Paraguay.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 29 giugno 2026 è il 180° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Santi Pietro e Paolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 giugno del 2007 l'iPhone viene lanciato sul mercato statunitense in tutti gli Apple Store. Nel 2009 a Viareggio un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia. Da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione causando crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 25 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 29 giugno del 1933 Primo Carnera è il primo pugile italiano a vincere il titolo mondiale dei pesi massimi. Nel 1950 ai mondiali di calcio in Brasile gli Stati Uniti battono a sorpresa l'Inghilterra nella partita che passerà alla storia come il miracolo di Belo Horizonte. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 giugno del 1985 Se nasco un'altra volta dei Pooh è in cima alla hit parade. Nel 1998 Gianluca Grignani rilascia il disco Campi di Popcorn e nel 2010 Ligabue incide Quando canterai la tua canzone. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Giacomo Leopardi, nato a Recanati il 29 giugno 1798 e scomparso a Napoli il 14 giugno 1837. Massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Ricordiamo Oriana Fallaci, nata a Firenze il 29 giugno 1929 e qui scomparsa il 15 settembre 2006. È considerata la più grande giornalista italiana di sempre e una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Ricordiamo Giorgio Napolitano, nato a Napoli il 29 giugno 1925 e scomparso a Roma il 22 settembre 2023. Per 60 anni è stato protagonista della scena politica italiana. È stato l'11° presidente della Repubblica Italiana. Compie oggi 69 anni l'attore e comico italiano Maurizio Battista. Ne compie 68 il comico italiano Paolo Cevoli. Spegne 58 candeline il cantautore italiano frontman dei Tiro Mancino Federico Zampaglione. Ne spegne invece 42 il rapper e produttore discografico italiano Salmo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 giugno 1967 del pugile italiano Primo Carnera, morto nel 34° anniversario dalla conquista del titolo mondiale dei pesi massimi. Nel 2000 ci lasciava invece Vittorio Gassman, uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Nel 2003 scompariva Katharine Hepburn, leggenda del cinema mondiale. E nel 2013 ci lasciava Margherita Hack, insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica. E il proverbio del giorno è: a gran salita, gran discesa.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
3: Uffici appena terminati da sistemare?
4: Negozio da inaugurare?
3: Casa ultimata? Da ripulire.
4: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
3: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
4: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
3: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
5: Aria buona!
6: Vin bono!
5: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
6: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
5: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
6: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
7: Ben trovati dai Rane Rossi anche questa settimana ad un nuovo appuntamento con la nostra Vintage Parade qua su 66 Vintage, dove andiamo come sempre a scoprire chi c'era in cima alla hit parade italiana in quattro decenni diversi proprio in questa settimana che stiamo vivendo. E partiamo dal 1966, andando poi come di consueto di 10 anni in avanti, andando quindi a scoprire chi c'era in cima alla classifica nel 76, 86 e infine nel 96, partendo come succede spesso per gli anni 60 con un grande successo italiano. Andiamo infatti ad ascoltare i Giganti, che si trovavano in prima posizione con la loro Tema, un brano che sicuramente gli valse anche il successo, diciamo, nazionale, partecipando nel 66 al programma Un disco per l'estate con questa canzone che rimase prima in classifica per 7 settimane e fu inserita anche nel film musicarello con Enzo Dell'Aquila, Il ragazzo che sapeva amare. E allora ce l'ascoltiamo dal 1966, Tema. I Giganti.
0: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1966.

0: Erano gli anni 60 con i Giganti, ma andiamo avanti fino al 1976, perché in prima posizione nella hit parade italiana questa settimana c'era Ramaya di Afrique Simone, pseudonimo di Enrique Simon, cantante mozambicano che giocò proprio su queste sue origini africane per creare qualcosa di molto esotico. Ad esempio Ramaya è cantata in Swahili, anche se poi musicalmente mescola, diciamo, stili diversi che potessero in qualche modo strizzare l'occhio ai sound che andavano di moda in quegli anni. Ebbe infatti un grandissimo successo e noi lo ascoltiamo nella nostra Vintage Parade per il 1976.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1976.

0: 1976, questo era Afrik Simone con la sua Ramaya, e andiamo quindi avanti fino al 1986, erano ovviamente gli anni di Madonna, e infatti questa settimana in cima alla classifica italiana c'era la sua Live to Tell, tratta dal suo terzo album in studio True Blue, uscito proprio quell'anno nel 1986, una canzone che si sviluppa sul tema di una colonna sonora composta da Patrick Leonard per il film Le Cascate del Paradiso, che venne rifiutata dalla produzione, fatta sentire a Madonna, che decise poi di usarla invece in un altro film, A distanza ravvicinata, dove recitava Sean Penn, forse lo ricorderete, all'epoca suo marito. Ci ascoltiamo quindi Live to Tell, Madonna, dal 1986 per la nostra Vintage Parade.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1986.

0: 1986 di Madonna, e siamo dunque arrivati all'ultima canzone che vi proponiamo oggi. Passiamo al 1996, ultima decade per questa Vintage Parade, dove troviamo sicuramente un simbolo di quegli anni e della musica dance. Il compositore italiano Robert Miles, che aveva proprio al primo posto della classifica italiana questa settimana, lo ricordiamo, la prima di luglio, la sua Fable, pubblicata in realtà nel maggio dello stesso anno come secondo estratto dal suo primo album in studio Dreamland, con la quale cercò di bissare il suo più grande successo, ovviamente Children, arrivando comunque nella vetta di numerose classifiche in tutto il mondo. Noi ci ascoltiamo Robert Miles dal 1996, la nostra numero uno di questa settimana nella Vintage Parade.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1996.

0: Vintage Parade di questa settimana. Abbiamo ascoltato nell'ordine le numero uno della classifica italiana dal 1966 avanti di 10 anni ogni volta fino al 96, e vi aspettiamo la prossima settimana per ascoltare altre 4 hit dal passato. Ciao a tutti da Irene.
1: 60 70 80 90 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade. 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, incidente al chilometro 286 tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e rallentamenti per un veicolo fermo tra Incisa Reggello e Valdarno. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Montecatini Terme e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In direzione Pisa, possibili disagi per un incidente al chilometro 56 e 300 tra Alto Pascio e Capannori. Sulla FIPL in direzione Firenze, rallentamenti tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, un chilometro di coda per una perdita di carico al chilometro 53 tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest e Ponsacco e 2 chilometri di coda tra Pisa Nord-Est e Pisa Centro. Ed è tutto, buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
5: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
5: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
6: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
7: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
6: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Vintage.
8: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
9: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
8: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
10: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
11: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
10: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
12: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
13: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
12: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
14: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
1: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 666 Vintage 70, 80 e 90.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
4: Vintage.
5: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
6: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
5: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
4: Vintage.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Vintage.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 11:01.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Bentrovati con l'informazione regionale. Il GIP di Rieti, nell'ambito dell'inchiesta sull'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket del 19 ottobre 2025, indica un 24enne ex capo ultras dei Bulldog come presunto ordinatore della spedizione punitiva. L'uomo avrebbe dato istruzioni agli altri ultras di intercettare il bus lungo la superstrada per Terni e colpirlo con pietre e sassi. L'attacco causò la morte dell'autista Raffaele Marianella e il ferimento del collega alla guida. Il 24enne accusato, insieme ad altri 4 tifosi, di omicidio pluriaggravato e tentato omicidio in concorso. Un incendio divampato nella notte a Santa Maria a Monte, nel Pisano, ha distrutto completamente 7 auto parcheggiate e un'area di pertinenza di un rivenditore di ricambi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. All'arrivo dei soccorsi i veicoli erano già interamente avvolti dal rogo. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Vigili del fuoco e carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'origine del rogo, mentre i danni risultano ingenti. Un furto è stato messo a segno venerdì sera in una villa riconducibile alla famiglia di Andrea Bocelli a Vittoria Apuana, nel comune di Forte dei Marmi. L'immobile, affittato in quel momento a una famiglia di turisti americani, è stato trovato completamente a soqquadro al rientro degli ospiti intorno alle 23. I ladri avrebbero sottratto orologi e gioielli per un valore ingente, approfittando dell'assenza degli occupanti. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Viareggio si prepara a commemorare il 17° anniversario della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, che causò la morte di 32 persone nel quartiere della stazione. Le celebrazioni prevedono una messa al cimitero della Misericordia e in serata la tradizionale camminata civile dalla Darsena fino alla Casina dei Ricordi. Alle 23:48 verranno letti i nomi delle vittime nel momento esatto dell'esplosione del convoglio. L'associazione Il Mondo Che Vorrei, insieme ai familiari, ha ribadito il proprio dolore e criticato alcune posizioni pubbliche sulla vicenda. Per i parenti delle vittime, la ricorrenza resta un momento di raccoglimento e memoria delle 32 vittime. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
3: 80, 90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali, successi

0: 6 Vintage Spot.
1: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Piola Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Vintage 87 52 4
4: Tombola!
3: Tenetevi pronti! A Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
5: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
3: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
6: Vintage. Aria buona!
7: Vin bono!
8: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
7: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
8: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
7: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: 66 Vintage.

suona così. Oh, make me over. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e si è verificato un incidente al chilometro 279 tra Firenze Nord e Calenzano. In A11 verso Firenze, rallentamenti tra Montecatini Terme e l'allacciamento con l'A1. In A12, un chilometro di coda per incidente al chilometro 187-600 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Sulla Fipile in direzione mare, un chilometro di coda tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. Rallentamenti tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest e tra Lastra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
4: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
4: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
5: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
6: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare.
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromel, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala a Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo 2 anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
4: Vintage.
5: Aria buona!
6: Vin bono!
3: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
6: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
5: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
6: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
4: Vintage.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma sono città bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer definito silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
4: Megan Olivieri, il 51enne arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villarmè a Sanremo. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
5: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
4: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
5: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Si scava anche a mani nude tra i palazzi crollati. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono 2 ragazzi estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaiara. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
4: Il calcio inizia l'europeo per l'Italia Under 19 che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone B, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche 2 classe 2009, il baby fenomeno della Roma Arena e dell'Imogale della Juventus.
5: Con questo è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, 100.

0: Sei Vintage Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
2: Ehi, la finisci di muoverti?
3: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
2: Davvero?
3: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
2: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
3: Fate largo ai sapori.
4: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
3: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale, a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
4: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
3: Al 333 77 30 560.
4: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon lunedì 29 giugno con il GR delle buone notizie. È stato presentato al Senato il Kindness Act, la prima proposta di legge italiana che mira a far rientrare la gentilezza nei BES, quegli indicatori capaci di misurare la qualità di vita di un paese. Voluta dal MIG, Movimento Italiano per la Gentilezza, presieduto da Natalia Re, sostenuta dal senatore Raul Russo e dalla deputata Maria Carolina Varchi, entrambi parlamentari di Fratelli d'Italia, la proposta ha avviato il suo iter ufficiale. Le donne amano sempre più la vacanza in bicicletta. Il cicloturismo femminile si rivela uno dei trend di maggiore crescita nel 2025 e promette di bissare il successo nel 2026. Lo studio Legambiente Viaggiare con la Bici ci restituisce l'identikit della cicloturista italiana. Ama le due ruote, soprattutto le donne tra i 30 e i 55 anni, con un'istruzione medio-alta, professioniste, impiegate, insegnanti, lavoratrici autonome. Le donne che fanno vacanze pedalando rappresentano il 30% dei cicloturisti. Premiata per la sua capacità di integrare arte, innovazione e partecipazione culturale, Lubiana è eletta migliore città creativa d'Europa 2026 dal Creative Tourist Network, organizzazione non profit che celebra quelle destinazioni che riescono a fondere cultura, capacità espressiva e progresso. Secondo i giudici dell'ente, la capitale della Slovenia ha saputo definire una visione chiara nella strategia di sviluppo turistico e punta a trasformarla entro il 2027 in una delle destinazioni urbane più creative e sostenibili al mondo. Quante volte abbiamo scelto mete turistiche perché rimasti affascinati da luoghi scoperti grazie alla visione di un film o una serie TV? Un fenomeno che si chiama setjetting, evoluzione del turismo cinematografico, indica proprio la tendenza a scegliere una meta di viaggio ispirandosi a lungometraggi, fiction e sempre più anche contenuti di social media. In Italia esempi significativi sono la provincia di Ragusa col commissario Montalbano, Matera dopo la Passione di Cristo e il rinnovato interesse per il Cammino di Santiago grazie a Buon Cammino di Checco Zalone. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Ulteriori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
6: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
7: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
6: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
6: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
7: Proprio Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
8: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
9: 66 Vintage.

0: 90. '70, '80, '90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: Spot.
1: 87 52 4
2: Tombola!
1: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
4: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
6: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
8: 66 Vintage.

0: le 13 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un grave incidente si è verificato nella notte di ieri lungo la Fipilì, nei pressi dell'uscita di Lavoria in direzione Livorno. Una moto avrebbe perso il controllo andando a urtare un'autovettura, con conseguenze fatali per una donna di 45 anni e il ferimento gravissimo di un uomo trasportato all'ospedale di Cisanello. Entrambi erano a bordo del mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia stradale per i rilievi e la gestione dell'emergenza. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'impatto. Un 21enne è stato arrestato e posto in custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale su un treno Arezzo-Firenze dopo un precedente furto con effrazione in un bar del quartiere Saione ad Arezzo. L'uomo, identificato grazie alle immagini di videosorveglianza, sarebbe poi salito sul convoglio dove si sarebbe verificata l'aggressione ai danni di una passeggero. La vittima ha sporto denuncia e l'indagato è stato rintracciato alla stazione di Montevarchi. Il giudice ha convalidato il fermo disponendo la detenzione in carcere. Si è spenta Allison, cane del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco della Toscana. Impiegata per anni nelle operazioni di ricerca sotto le macerie e in contesti di calamità. Addestrata presso la Scuola Nazionale Cinofili di Volpiano e brevettata nel 2018, aveva partecipato a numerosi interventi complessi, fra cui le operazioni successive al crollo del ponte Morandi a Genova. Il suo lavoro, svolto insieme alla conduttrice Francesca Pagliai, ha contribuito al ritrovamento e al soccorso di diverse persone in Toscana e fuori regione. A Castiglione Fiorentino, al centro ippico Serri Story, sono nati due puledri gemelli, un evento considerato estremamente raro in ambito veterinario. I due animali, un maschio e una femmina, chiamati Cosimo e Iole, sono sopravvissuti a una gravidanza gemellare equina, condizione che presenta un'elevata criticità e una probabilità di esito positivo stimata attorno all'1%. La gestazione è stata seguita dall'ospedale veterinario universitario di Bologna prima del rientro previsto nella struttura della Valdichiana. Il congresso del Partito Democratico di Gambassi Terme si è concluso senza l'elezione di un nuovo segretario, non essendo stata presentata alcuna candidatura. Dopo oltre 10 anni di guida di Gianni Cortina, il partito locale non è riuscito a individuare una figura disponibile a ricoprire l'incarico. Preso atto della situazione, la Federazione Polese Valdelsa ha avviato la procedura per la nomina di un commissario. L'attività della sezione viene quindi sospesa in attesa di una fase di transizione organizzativa. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
1: 80 90 100 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: Spot. A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
1: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
0: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
2: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
3: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
0: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
5: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
6: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare.
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Vintage. Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
9: Ma non solo. Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
8: Viaggia sereno. Al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
10: Vintage.
11: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
12: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All-England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14.30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Ostacchio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo a Houston alle 19. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Kolo Muani alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà a Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Kolo Muani già per l'inizio del ritiro. Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata a una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato per un mezzo in avaria tra Chiusi e Val di Chiana. Sempre in A1, sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un guasto tecnico alla linea in ambito della stazione di Campiglia Marittima i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
5: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
6: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
7: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
8: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppo Mecchetti.it.
0: 66 V

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
4: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
5: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
4: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì, nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
5: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla Pomigliano e, come ha comunicato l'EAV, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 chilometri di cavi.
4: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo alle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e U. Tra i match più interessanti Rud Urkac e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sei vintage, spot.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage 87 52 4
2: Tombola!
0: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
0: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
4: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
5: Aria buona!
6: Vin bono!
5: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
6: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, piccattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
5: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
6: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignoni. Sulla variante di Valico in direzione Bologna è segnalato 1 chilometro di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Barberino del Mugello e località Aglio. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra il Biglio Complanare Firenze Nord A11 e Sasso Marconi. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo Marte, Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un guasto tecnico alla linea in ambito della stazione di Campiglia Marittima, i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi, bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
6: Aria buona!
7: Vin bono!
8: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
7: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, piccattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
6: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
7: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage.
9: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage. Spot
1: 87 52 4.
2: Tombola!
1: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
1: Fate largo ai sapori.
4: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
1: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
4: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
1: al 333 77 30 560.
4: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 15 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area di Dunkerstrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile.
5: Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi poco dopo le 7 ore locali in Venezuela, secondo i dati forniti dal servizio geologico colombiano. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa e per cui si contano almeno al momento 1450 morti. Intanto i vigili del fuoco italiani sono impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e dei suoi due figli che si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto.
6: Temperature record in Italia ed Europa con il picco del caldo atteso domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra 25. Allarme dell'OMS. In una settimana più di 1300 morti in Europa per il caldo. In Italia intanto sono attesi anche temporali. In Germania 26 vittime mentre facevano il bagno cercando refrigerio nel weekend.
5: Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri, citato dalla televisione di Stato, riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.
6: In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è lo stesso Vladimir Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel, pur sottolineando che la situazione resta sotto controllo.
5: Siamo al calciomercato. Ivan Juric, il nuovo allenatore del Monza, ora è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Massimiliano Allegri è pronto a risolvere oggi il suo contratto con il Milan, poi firmerà un triennale con il Napoli, che resta l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: '80, '90, '100,
2: 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
3: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
4: Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
1: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
7: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
8: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
9: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignoni. Sulla variante di Valico in direzione Bologna ha segnalato 1 chilometro di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Barberino del Mugello e località Aglio. In A1 in direzione Bologna coda a tratti tra il bivio Complanare Firenze Nord A11 e Sasso Marconi. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Campomarte, Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un guasto tecnico alla linea in ambito della stazione di Campiglia Marittima i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
4: Vintage.
7: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
4: Vintage.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: Vintage Spot.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
4: Vintage.
5: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
6: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
5: Ci saranno anche pizze grigliate e primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
6: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
7: Vintage. Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
8: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
7: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania. Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riferisce l'agenzia DPA. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. Due sospettati sono stati fermati, mentre gli investigatori stanno accertando la dinamica e il movente dell'accaduto.
6: È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora la moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. I tre si trovavano nell'edificio di Petunia nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas al momento del sisma. Di grande apprensione a Laviano, il loro paese di origine, nel Salernitano. Intanto nuova forte scossa di terremoto a Caracas, questa volta magnitudo 5.1.
7: Un quindicenne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Il corpo, secondo le prime informazioni, sarebbe incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti.
6: Stava percorrendo la strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutile soccorso del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso.
7: Due fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in corso a Segrate, nella città metropolitana di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, in una serata i due avrebbero rubato vari oggetti scassinando 5 auto parcheggiate tra il quartiere milanese Forlanini e la frazione di Novegro. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi occhiali, diverse borse e anche dispositivi e capi di abbigliamento, probabilmente il bottino di precedenti furti.
6: Siamo al calcio mondiali 2026. Fin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano due delle formazioni più attese di questi mondiali. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal capo contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno travolto invece la Scozia. Aprirà le danze la Selecao, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ottanta, novanta, cento,
3: 100% vintage,
1: 100 successi immortali,

0: Style Vintage Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
3: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
2: 87, 52, 4.
5: Tombola!
2: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
4: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
2: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon. In A1 in direzione a Roma, traffico rallentato tra Barberino del Mugello e Calenzano per materiale disperso. Sempre in A1 ma in direzione Bologna, code a tratti tra il bivio con planale Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo Marte, Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un inconveniente il treno 18959 Firenze Borgo San Lorenzo è fermo in linea tra Contea Londa e Dicomano. Possibili disagi per i treni in linea. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Fate largo ai sapori!
4: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
3: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
4: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
3: Al 333 77 30 560.
4: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
5: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
6: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri più cuscini più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare.
7: Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 666 Vintage. Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, World Cup. Il Canada è la prima squadra ad accedere agli ottavi di finale, battuto il Sudafrica 1-0 al termine di una gara non particolarmente entusiasmante, risolta solo nei minuti di recupero. Calciomercato, Milan dopo Gonzalo Ramos si punta ad Antonio Silva, centrale del Benfica e assistito da Jorge Mendes. Da un primo sondaggio l'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Centrale, classe 2003, il lusitano vanta già una grande esperienza ed accostato anche alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato. Inter, il prolungamento di Pio Esposito è importante ma non urgente. Il contratto del giocatore scadrà tra 4 anni ed entrambe le parti c'è la volontà di proseguire insieme. Attualmente il centravanti guadagna 1,2 milioni di euro a stagione, con l'Inter pronta ad adeguargli l'ingaggio in base alle prestazioni in campo. Cambiamo argomento, MotoGP, Ogura conquista il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Dopo di lui il compagno di squadra Fernandez e Martin, che è anche nuovo leader del mondiale, perché Bezzecchi cade ancora, questa volta malamente, facendo preoccupare tutti e non poco. Si ferma anche Bagnaia per un problema tecnico, quarto di Gianantonio, settimo Marc Marquez. Formula 1, in Austria vince Russell con la Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, in terza posizione Antonelli limita i danni ma la classifica in alto inizia ad accorciarsi. Tuttavia non ne approfitta Hamilton, quinto, tantomeno Leclerc, ottavo. Antonelli è sempre primo a quota 171, poi Russell a 131, Hamilton è ora terzo a quota 125. Prossimo appuntamento in Gran Bretagna, il 5 luglio a Silverstone. Tennis, Wimbledon, si parte con uno dei tornei più affascinanti del circuito. Sinner è già caldo per il suo debutto contro Kecmanovic, ma c'è anche Darderi, Bellucci, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori. Per le donne in campo Cocciaretto, Grant, Paolini ed Errani. Le finali il 12 luglio. E chiudiamo con il basket, prosegue positivamente l'avvicinamento alle qualificazioni ai mondiali per l'Italbasket, due le amichevoli. Dopo la vittoria sulla Croazia arriva anche quella sulla Slovenia, 86-83. Ed è l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: 66 Vintage Spot.
3: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
4: Vintage. Hey, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
4: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
2: Vintage.
4: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
5: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
4: Ci saranno anche pizze grigliate e primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
5: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
2: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati, un giovane è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 giugno a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Due giovani, entrambi di La Spezia, sono rimasti feriti in piazza De André al Cinquale. Avviate subito le indagini da parte della polizia, intervenuta sul posto dopo l'accaduto. Un 18enne di Massa è finito in carcere con le accuse di tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate a danno dei due feriti, detenzione e porto illegale di arma da sparo. Come spiegato dalla procura, il 18enne, che subito dopo il fatto era risultato non rintracciabile, si è poi presentato negli uffici di polizia a Massa. È morto all'improvviso quest'oggi mentre era in visita a Milano il neuroscienziato Antonino Cattaneo, tra i più importanti studiosi dell'Alzheimer, presidente dello European Brain Research Institute, l'istituto di ricerca sul cervello fondato da Rita Levi Montalcini, e dal 2018-2024 professore ordinario di fisiologia e direttore del laboratorio di biologia della Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui era stato anche allievo nel corso di perfezionamento. Autore di ricerche pionieristiche, la Scuola Superiore ricorda l'indiscusso valore scientifico di Cattaneo e la grande umanità e sensibilità. Cambiamo argomento. Persiste il campo di alta pressione, ma aumenta l'instabilità, con possibilità di piogge e temporali già dal pomeriggio di oggi sulle zone interne, con fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto. Domani, martedì, possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne, associati a colpi di vento e grandinate. Per questo la sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti, con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, dalle 13 alle 21 di domani per quasi tutta la regione, ad esclusione di costa e isole. E si allunga anche la fase di massima allerta per il caldo. A Firenze, il nuovo bollettino del Ministero della Salute estende il codice rosso, in questo caso anche a mercoledì 1 luglio. Se le previsioni saranno confermate, la città arriverà a 12 giorni consecutivi con il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. La temperatura percepita massima è prevista a 40 gradi oggi, 39 domani e 37 mercoledì 1 luglio. Raccomandato da Palazzo Vecchio di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare attività fisica all'aperto, prestare attenzione a persone con fragilità, anziani e bambini. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
2: 60 80 90 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: 87 52 4
2: Tombola!
1: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995
0: Vintage.
4: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
5: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: Agli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Vanga. Veniamo ai mondiali di calcio. Dopo la vittoria per 1-0 del Canada contro il Sudafrica, continuano i sedicesimi. Alle 19 il Brasile di Carletto Ancelotti affronta il Giappone, mentre alle 22:30 il turno della Germania che se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte italiana invece alle 3 l'Olanda sfida il Marocco. E siamo al calciomercato. Ivan Juric, nuovo allenatore del Monza, è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. L'era di Massimiliano Allegri a Napoli invece sta per cominciare, nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'esonero con il Milan. Circa un mese fa il presidente De Laurentiis dunque ha deciso di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese dopo l'addio di Conte. Nel pomeriggio sono attese delle importanti novità, perché è prevista la risoluzione del contratto per Allegri col Milan. Poi dovrebbe arrivare l'annuncio dell'approdo a Napoli. In casa Juventus si lavora al ritorno di Kolo Muani. Dopo l'accordo tra i bianconeri e il giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, ora è il momento di trovare la quadra tra le società. Oggi nuovo round di incontri tra Juventus e Paris Saint-Germain. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina a Rimini, dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026. Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 2028. Messias resta al Genova, prolungato il contratto fino al 2027, due rinnovi anche in casa Como fino al 2031. Il primo è quello di Smolcic, già ufficiale, secondo in attesa del comunicato, e di D'Acugna, che sarà dunque il prossimo capitano. Contratto prolungato in casa Udinese per Camara e Cabasele, che restano dunque con i friulani fino al 30 giugno 2027. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio da Cesare Martignon, redazione di Firenze Smart per Muoversi in Toscana. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma 6 km di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla FIPD in direzione Livorno, coda tratti tra Scandicci e la Stassigna. Inoltre coda in uscita la Stassigna per chi proviene da Firenze per viabilità esterna problematica. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte-Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
5: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
5: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
6: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Vintage.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store in Poli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
11: Vintage. A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
12: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San
8: Miniato.
13: La festa

0: Del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
1: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
2: Vintage.
1: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage, spot.
14: Aria buona!
15: Vin bono!
14: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
15: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
14: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
15: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage.
16: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
17: Tutti per uno, uno per tutti.
16: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
17: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
16: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
17: Riccardo Corredi.
16: Di noi ti puoi fidare.
18: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
14: 87, 52, 4.
17: Tombola!
14: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
19: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
14: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: 66 Vintage.

0: sono le 17:57.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Esteri in apertura. 6 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel land tedesco della Bassa Sassonia. Gli spari nel centro della città, nel quartiere di Kopenkamp, una zona solitamente molto tranquilla, vicino a un centro giovanile e numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri.
3: L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo Social Truth. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios ha riferito che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro. Il viceministro degli esteri iraniano ha però negato che ci siano incontri in programma.
4: Non l'ha data vinta però a Donald Trump la Corte Suprema americana, che ha respinto la richiesta del presidente di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll a metà degli anni 90. La massima corte di giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un'ordinanza breve, non corredata da motivazioni, in cui ha allontanato dal suo tavolo di lavoro la questione, rifiutando di occuparsi del caso.
3: In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. A causa dell'enorme energia termica accumulata potrebbero verificarsi intense grandinate. Domani Bollino Rosso in 25 città italiane. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa almeno 1.300 morti per il caldo.
4: Si riapre la fase dibattimentale per il Rubiter per 22 imputati, tra cui Karima El Makhroug e le cosiddette olgettine. Il processo resta a Milano, non trasferito a Siena. Ammessi 39 testimoni. Sospeso il giudizio sulla corruzione in atti giudiziari, rinviato dopo l'appello. Fissate 3 udienze, 30 settembre, 8 e 29 ottobre, da accertare se vi sia stata falsa testimonianza come presupposto del reato di corruzione in atti giudiziari.
3: Siamo al tennis, Wimbledon 2026, finalista sorprendente a Roland Garros, la polacca Maja Cywalińska domina al debutto la thailandese Sawan Grive fino al match point del secondo set, quando scivola slogandosi la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2 tra le lacrime. Elisabetta Cocciaretto lotta con Xin Zhu Wang, ma non è nella sua miglior condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 6 Vintage Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
4: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
7: 87, 52, 4.
8: Tombola!
7: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
9: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
7: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: In direzione Bologna, code tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma, code tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. In A11, in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico intenso. Sulla Fipil in direzione Livorno, code tratti da Firenze Scandicci e la Stassigna. Inoltre, coda in uscita alla Stassigna per chi proviene da Firenze. Sulla diramazione per Pisa, in direzione Fipili, coda tra il bivio con il raccordo Pisa Centro e Pisa Aeroporto per un mezzo in avaria. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte-Firenze-Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
3: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
2: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
1: Vintage.
2: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
2: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
1: Vintage.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
1: 66 Vintage.

0: 80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano è un debutto vincente ma complicato, quello di Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5-7 per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, numero 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino a una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale Championship. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il parziale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Restiamo ancora a Wimbledon, finalista sorprendente al Roland Garros, la polacca Maja Cewalińska domina al debutto con la thailandese Sawan Kev fino al match point del secondo set, quando scivola si sloga la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2. Male Elisabetta Cocciaretto, che lotta con Bang ma non è nella sua migliore condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic. Siamo al calcio, sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale ma restano due delle formazioni più attese dei mondiali. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi invece hanno travolto la Scozia. Dalle 19 in campo la Seleção che affronta il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay. Ora ufficiale, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio, avere la pressione di rappresentare un club come il City, ha dichiarato Maresca. L'atletica, Marcel Jacobs c'è, il doppio campione olimpico di Tokyo 2021, 24 giorni dopo il quinto posto sui 100 del Golden Gala di Roma in 9.99 e terzo nella pirotecnica tappa di Demon League di Parigi in un convincente 9.96, decima prestazione della carriera ma la migliore dei giochi di Parigi 2024 e la prima europea dell'anno. Meglio fanno solo gli statunitensi Brommel con 9.91 e Lyles con 9.92, che conosce la prima sconfitta della stagione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: 66 Vintage Spot.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
4: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage 87 52 4
4: Tombola!
0: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
6: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
0: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995. Vintage.
7: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: 66 Vintage.

0: 666 Vini. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Let's go!
2: Sono le 18:57.
0: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati, un cuore gigante disegnato sulla sabbia e 32 fiori con un nastro nero per ricordare le vittime della strage di Viareggio del 29 giugno 2009 nel giorno del 17esimo anniversario. Il primo dopo le condanne definitive della Cassazione nei confronti dei responsabili del disastro, tra cui l'ex amministratore delegato Mauro Moretti, è stato disegnato al bagno 90esimo minuto a Focette. Oggi il corteo silenzioso di ricordo a Viareggio per le 32 vittime. Intervento dei vigili del fuoco a Firenze nel pomeriggio di oggi a Dicomano, lungo il tracciato ferroviario della linea regionale Firenze-Borgo-San Lorenzo via Pontassieve, dove si è verificato un inconveniente tecnico a un convoglio. L'allarme è scattato intorno alle 16:15, quando è stato segnalato che le ruote di 6 carrozze erano uscite da un binario in corrispondenza di un ponte ferroviario. Stamattina invece due gravi infortuni sul lavoro in provincia di Lucca, a Capannori. Poco dopo le 7:30 i mezzi di soccorso sono intervenuti in un'azienda che si occupa della lavorazione di materiali plastici. Un uomo di 43 anni ha riportato l'amputazione delle dita di una mano, le sue condizioni però sarebbero stabili. A Viareggio invece intorno alle 10:30, in una ditta di vernici e materiali edili, per causa in corso di accertamento, un cinquantenne sarebbe caduto da oltre 3 metri di altezza. Entrambi i lavoratori sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso degli ospedali Careggi e Cisanello. Con 40 kg di vetro raccolti per abitante nel 2025, la Toscana si colloca al 12esimo posto della classifica nazionale, in linea con la media italiana di 40,6 kg per abitante. I dati della raccolta differenziata sono diffusi da Coreve, il consorzio per il riciclo del vetro, che grazie ai risultati raggiunti e alla qualità del materiale conferito ha riconosciuto ai comuni e ai gestori delegati del territorio 8.739.767 euro a sostegno dei servizi di raccolta differenziata. A livello nazionale nel 2025 il tasso di riciclo sugli imballaggi in vetro ha raggiunto l'82,1%, superando il target europeo fissato per il 2030. Adesso lo sport. E parliamo di calcio, una serata di sport per ricordare un giovane che se n'è andato troppo presto, una giornata di calcio con un occhio alla solidarietà. Anche quest'anno si è tenuto a Empoli il memorial per Lorenzo De Luca, 26enne empolese, scomparso il 28 giugno 2022 lungo la SR 429 in un incidente stradale mentre tornava da lavoro. Dopo la cena e il buffet è stato il turno di una lotteria speciale. Grazie alle offerte per la lotteria è stato possibile raccogliere 740 euro che, come ogni anno, sono stati dati in beneficenza. A ricevere la donazione l'associazione degli ortolani coraggiosi presente al campo durante il memorial. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono due i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
0: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai due violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei due figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
1: Ora in Italia due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 di febbre gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
0: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche. Poi la tragedia.
1: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
0: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andriy Rublev e Casper Ruud.
1: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Mmm, fate largo ai sapori!
2: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
1: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
2: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
1: al 333 77 30 560.
2: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Vintage. Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso in modo semplice, naturale e sicuro.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837, su Facebook Aerosal Empoli.
4: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
5: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage.
1: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
6: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
3: Vintage. Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 29 giugno con il GR delle buone notizie. È stato presentato al Senato il Kindness Act, la prima proposta di legge italiana che mira a far rientrare la gentilezza nei BES, quegli indicatori capaci di misurare la qualità di vita di un paese. Voluta dal MIG, Movimento Italiano per la Gentilezza, presieduto da Natalia Re, sostenuta dal senatore Raul Russo e dalla deputata Maria Carolina Varchi, entrambi parlamentari di Fratelli d'Italia, la proposta ha avviato il suo iter ufficiale. Le donne amano sempre più la vacanza in bicicletta. Il cicloturismo femminile si rivela uno dei trend di maggiore crescita nel 2025 e promette di bissare il successo nel 2026. Lo studio Legambiente Viaggiare con la bici ci restituisce l'identikit della cicloturista italiana. Ama le due ruote, soprattutto le donne tra i 30 e i 55 anni, con un'istruzione medio-alta, professioniste, impiegate, insegnanti, lavoratrici autonome. Le donne che fanno vacanze pedalando rappresentano il 30% dei cicloturisti. Premiata per la sua capacità di integrare arte, innovazione e partecipazione culturale, Lubiana, eletta migliore città creativa d'Europa 2026 dal Creative Tourist Network, organizzazione non profit che celebra quelle destinazioni che riescono a fondere cultura, capacità espressiva e progresso. Secondo i giudici dell'ente, la capitale della Slovenia ha saputo definire una visione chiara nella strategia di sviluppo turistico e punta a trasformarla entro il 2027 in una delle destinazioni urbane più creative e sostenibili al mondo. Quante volte abbiamo scelto mete turistiche perché rimasti affascinati da luoghi scoperti grazie alla visione di un film o una serie TV? Un fenomeno che si chiama set jetting, evoluzione del turismo cinematografico, indica proprio la tendenza a scegliere una meta di viaggio ispirandosi a lungometraggi, fiction e sempre più anche contenuti di social media. In Italia esempi significativi sono la provincia di Ragusa col commissario Montalbano, Matera dopo la Passione di Cristo e il rinnovato interesse per il Cammino di Santiago grazie a Buon Cammino di Checco Zalone. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coi tratti tra il bivio con Planare Firenze Nord e il bivio con la variante di Val.

0: E traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno per un mezzo in avaria. In direzione Roma, coda a tratti tra Firenze in Pruneta e incisa Reggello. In A11 in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico. Sulla Fipilì in direzione Livorno, coda a tratti tra Firenze Scandicce e la Strassigna, inoltre coda in uscita la Strassigna e a Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Sulla diramazione per Pisa in direzione Fipilì, coda per Bivio con il raccordo Pisa Centro e Pisa Aeroporto per un mezzo in avaria. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
2: Uffici appena terminati da sistemare?
3: Negozio da inaugurare?
2: Casa ultimata da ripulire?
3: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
2: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
3: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
2: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
1: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
5: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce e Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
5: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce e Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
1: Vintage.
5: Aria buona.
6: Vin bono.
7: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
6: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
5: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
6: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, World Cup. Il Canada è la prima squadra ad accedere agli ottavi di finale, battuto il Sudafrica 1-0 al termine di una gara non particolarmente entusiasmante, risolta solo nei minuti di recupero. Calciomercato, Milan dopo Gonzalo Ramos si punta ad Antonio Silva, centrale del Benfica e assistito da Jorge Mendes. Da un primo sondaggio l'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Centrale, classe 2003, il lusitano vanta già una grande esperienza ed ha costato anche alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato. Inter, il prolungamento di Pio Esposito è importante ma non urgente. Il contratto del giocatore scadrà tra 4 anni ed entrambe le parti c'è la volontà di proseguire insieme. Attualmente il centravanti guadagna 1,2 milioni di euro a stagione, con l'Inter pronta ad adeguargli l'ingaggio in base alle prestazioni in campo. Cambiamo argomento, MotoGP, Ogura conquista il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Dopo di lui il compagno di squadra Fernandez e Martin, che è anche nuovo leader del mondiale, perché Bezzecchi cade ancora, questa volta malamente, facendo preoccupare tutti e non poco. Si ferma anche Bagnaia per un problema tecnico, quarto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Formula 1, in Austria vince Russell con la Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, in terza posizione Antonelli limita i danni ma la classifica in alto inizia ad accorciarsi. Tuttavia non ne approfitta Hamilton, quinto, tantomeno Leclerc, ottavo. Antonelli è sempre primo a quota 171, poi Russell a 131, Hamilton è ora terzo a quota 125. Prossimo appuntamento in Gran Bretagna, il 5 luglio a Silverstone. Tennis e Wimbledon, si parte con uno dei tornei più affascinanti del circuito. Sinner è già caldo per il suo debutto contro Kecmanovic, ma c'è anche Darderi, Bellucci, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori. Per le donne in campo Cocciaretto, Grant, Paolini ed Errani. Le finali il 12 luglio. E chiudiamo con il basket, prosegue positivamente l'avvicinamento alle qualificazioni ai mondiali per l'Italbasket, due le amichevoli. Dopo la vittoria sulla Croazia arriva anche quella sulla Slovenia, 86-83. Ed è l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
4: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
6: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
7: Ehi, la finisci di muoverti?
8: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce e Gas stanno fermi, anzi, bloccati.
7: Davvero?
8: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
7: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce e Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
8: 87 52 4
7: Tombola!
8: tenetevi pronti. A Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
5: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
8: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola a Empoli. Info 0571 920995.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 20 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati, è morto all'improvviso oggi mentre era in visita a Milano il neuroscienziato Antonino Cattaneo, tra più importanti studiosi dell'Alzheimer e presidente dello European Brain Research Institute, l'istituto di ricerca sul cervello fondato da Rita Levi Montalcini, e dal 2008 al 2024 professore ordinario di fisiologia e direttore del laboratorio di biologia della Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui è stato anche allievo del corso di perfezionamento, autore di ricerche pionieristiche. La Scuola Superiore ricorda l'indiscusso valore scientifico di Cattaneo e la grande umanità e sensibilità. Un incendio divampato nella notte a Santa Maria Monte nel Pisano ha distrutto completamente 7 auto parcheggiate in un'area di pertinenza di un rivenditore di ricambi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. All'arrivo dei soccorsi i veicoli erano già interamente avvolti dal rogo. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Vigili del fuoco e carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'origine del rogo, mentre i danni risultano ingenti. Dopo Terni, Firenze è la città italiana dove trovano più tracce di eroina nelle acque reflue. Dopo Roma e Pescara invece è quella con più cocaina dispersa nell'aria. Poi ha un primato in solitaria che riguarda le nuove droghe. È infatti la città dove, monitorando l'aria, sono state trovate più tracce di fentanil, oppioide sintetico dalla potenza enorme che negli ultimi anni ha fatto tristemente parlare di sé. Ma non è finita qui, perché anche la città con più presenze nell'aria di THC e chetamina. Una serata di sport per ricordare un giovane che se n'è andato troppo presto, una giornata di calcio con un occhio alla solidarietà. Anche quest'anno si è tenuto a Empoli il Memorial per Lorenzo De Luca, 26enne empolese, scomparso il 28 giugno del 2022 in un incidente stradale mentre tornava da lavoro. Dopo la cena è stato il turno di una lotteria speciale con il quale è stato possibile raccogliere 740 euro che sono stati dati in beneficenza all'Associazione degli Ortolani Coraggiosi, presenti al campo durante il Memorial. Il congresso del Partito Democratico di Gambassi Terme si è concluso senza l'elezione di un nuovo segretario, non essendo stata presentata alcuna candidatura. Dopo oltre 10 anni di guida di Gianni Cortina, il partito locale non è riuscito a individuare una figura disponibile a ricoprire l'incarico. Preso atto della situazione, la Federazione Empolese Valdelsa ha avviato la procedura per la nomina di un commissario. L'attività viene quindi sospesa in attesa di una fase di transizione organizzativa. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
1: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Roma, traffico rallentato tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico per materiale disperso in carreggiata. Sempre in A1 ma in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In A11 in direzione Pisa, 2 km di coda in aumento per incidente tra Firenze Ovest e Prato Est. In Fipili, coda in uscita alla Stassigna per chi proviene da Firenze per viabilità esterna problematica. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte-Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
4: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
3: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
4: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
0: Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
6: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
7: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
8: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

Non stop 70 80 90. Questa è 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Bentrovati, è morto all'improvviso oggi mentre era in visita a Milano il neuroscienziato Antonino Cattaneo, tra più importanti studiosi dell'Alzheimer e presidente dello European Brain Research Institute, l'istituto di ricerca sul cervello fondato da Rita Levi Montalcini, e dal 2008 al 2024 professore ordinario di fisiologia e direttore del laboratorio di biologia della Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui è stato anche allievo del corso di perfezionamento, autore di ricerche pionieristiche. La Scuola Superiore ricorda l'indiscusso valore scientifico di Cattaneo e la grande umanità e sensibilità. Un incendio divampato nella notte a Santa Maria Monte nel Pisano ha distrutto completamente 7 auto parcheggiate in un'area di pertinenza di un rivenditore di ricambi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. All'arrivo dei soccorsi i veicoli erano già interamente avvolti dal rogo. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Vigili del fuoco e carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'origine del rogo, mentre i danni risultano ingenti. Dopo Terni, Firenze è la città italiana dove trovano più tracce di eroina nelle acque reflue. Dopo Roma e Pescara invece è quella con più cocaina dispersa nell'aria. Poi ha un primato in solitaria che riguarda le nuove droghe. È infatti la città dove, monitorando l'aria, sono state trovate più tracce di fentanil, opioide sintetico dalla potenza enorme che negli ultimi anni ha fatto tristemente parlare di sé. Ma non è finita qui, perché anche la città con più presenze nell'aria di THC e chetamina. Una serata di sport per ricordare un giovane che se n'è andato troppo presto, una giornata di calcio con un occhio alla solidarietà. Anche quest'anno si è tenuto a Empoli il Memorial per Lorenzo De Luca, 26enne empolese, scomparso il 28 giugno del 2022 in un incidente stradale mentre tornava da lavoro. Dopo la cena è stato il turno di una lotteria speciale con il quale è stato possibile raccogliere 740 euro che sono stati dati in beneficenza all'Associazione degli Ortolani Coraggiosi, presenti al campo durante il Memorial. Il congresso del Partito Democratico di Gambassi Terme si è concluso senza l'elezione di un nuovo segretario, non essendo stata presentata alcuna candidatura. Dopo oltre 10 anni di guida di Gianni Cortina, il partito locale non è riuscito a individuare una figura disponibile a ricoprire l'incarico. Preso atto della situazione, la Federazione Empolese Valdelsa ha avviato la procedura per la nomina di un commissario. L'attività viene quindi sospesa in attesa di una fase di transizione organizzativa. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Se grava 6 morti, il bilancio della sparatoria a Stade, cittadino della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
7: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai 2 violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei 2 figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
8: Ora in Italia due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima, fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 di febbre gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
7: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche, poi la tragedia.
8: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
7: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andriy Rublev e Casper Ruud.
8: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66
1: V. Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 22 e un minuto.
2: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
0: Ottanta, novanta, cento.
1: 100% vintage.
0: 100 successi immortali.
1: Successi immortali.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my god.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
4: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai 2 violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei 2 figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
5: Ora in Italia 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato 2 giorni fa con la febbre altissima fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 di febbre gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
4: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia.
5: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
4: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andriy Rublev e Casper Ruud.
5: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Some people say I look like me.

0: Radio 66 Vintage suona così. Backstreet's back, all right. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 70 80 90. Non stop.
1: Non stop.
2: Questa è 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: È mezzanotte e 57 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vina. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: È l'una e 55 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.